0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Lo que pega, lo que gusta. Turquesa Pop 102.7. Feel your music.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Lo nuevo, lo que pega, lo que gusta. Turquesa Pop 102.7. Feel your music.